Signori, non alta volta quando battono da fuori. Signori, non alta volta quando battono da fuori. Lo concini sei vittoria, a suo modo che saprà. Signori, non alta volta quando battono da fuori. Signori, non alta volta quando battono da fuori. Lo concini sei vittoria, a suo modo che saprà. E non se non la smorti, faccia pure che ta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che ta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Ne millare, ne millare, ne millare la potrà. Cospetto per quella porta, ne millare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smorti, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, ne millare, ne millare la potrà.

0: strozza,
1: bella
0: strozza,
1: bella,
0: chi ne scapito,
1: ma via,
0: si sente, si smude,
1: ma via,
0: se ci può percepire,
1: ma che paese ancora,
0: cerca noi non
1: stai, ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccelo via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei cari sono
1: puntati, qui basta,

noi si sogna e parlato da formicola di lanterne riserve di soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di pechina.

0: porta, a che la morte grida, dove?
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi.